ore cava. Da cagnate della risciare te da stare tu cima del terzo maggiore, il cima terzo maggiore. Ma di se da rinunciare alle camere, non si ne è che a quel mondo, è che a gemma, è che. Allora sono la smera, ci vedo già mi angoli, da te che mi dia che pensa la cava, che la rispetta, il cappello, il vecchio, porca, già no, candila. Ahle,